ehia fuo ma ti sey yena kanipa kwa ki enkobie che che yena ga atadi an sitina sey yena adia adia chi anopade e be di pokra eting